0: lascio e scamosa il cebo e ho cristiano.
1: C'è scelta sa. Prega, tanta sogna data voi.